Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: Quid prodest homines si mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur?
1: Salvatore nostro, gratias agamus, qui in hunc mundum descendit, ut esset Deus nobiscum, eum invocemus clamantes, Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Tu, che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.

Celebramus Missam de Dominica vigésima segunda per annum, cum prefazione secunda de Dominicis et prece Eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, qui a peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis. Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Deus virtutum, cuius est totum quod est optimum, insere pectoribus nostris Tu in hominis amorem, et presta ut in nobis religionis augmento, quae sunt bona nutrias, ac vigilanti studio, quae sunt nutrita custodias. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si fa beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, Tu sei il mio Dio, dall'aurora io Ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assetata senza acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario Ti ho contemplato, guardando la Tua potenza e la Tua gloria. Poiché il Tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la Tua lode. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così Ti benedirò per tutta la vita, nel Tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose Ti loderò la mia bocca. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a Te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle Tue ali. A Te si stringe l'anima mia, la Tua destra mi sostiene. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, cioè che è buono, a Lui gradito e perfetto. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempo recepit Iesus ostendere discipulis suis, quia oporteret eum ire Hierosolimam, et multa pati a senioribus et principibus sacerdotum, et scribis, et occidi, et tertia die resurgere. Et assumens eum Petrus, cepit increpare illum dicens, absit a te, Domine, non erit tibi hoc. Qui conversus dixit Petro, vade post me Satana, scandalum es mii, quia non sapis ea quae Dei sunt, sed ea quae hominum. Tunc Iesus dixit discipulis suis, si quis vult post me venire, abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequar me, et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam. Qui autem perdiderit e animam suam propter me, inveniet eam. Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua? Filius enim hominis, venturus est in gloria patris sui, cum angelis suis, et tunc redet uniquique secundum opus eius. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia pacta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Animati dall'ascolto della parola di Dio, che ravviva in noi la fede e la speranza, rivolgiamo le nostre suppliche al Padre Celeste nella fiducia di essere esauditi.
1: Vediamo, ascoltaci Signore, per la Chiesa diffusa su tutta la terra, la luce radiosa di Cristo illumini il suo cammino e la rende sollecita testimone del Regno di Dio nel tempo presente. Preghiamo,
0: ascoltaci Signore,
1: per Papa Leone XIV, lo Spirito Santo lo sostenga nel ministero apostolico, di diffondere a tutti la gioia del Vangelo e di custodire l'unità della Santa Chiesa. Preghiamo,
0: ascoltaci Signore,
1: per i governanti della società civile, la sapienza che viene dal cielo li educhi a prendersi cura del bene comune, superando i conflitti di parte e lavorando per la pace tra i popoli e la salvaguardia della casa comune. Preghiamo,
0: ascoltaci Signore,
1: per le famiglie cristiane, l'insegnamento del Vangelo le guidi nel praticare l'accoglienza, il dialogo, il perdono, la carità, la comunione sincera e l'apertura a chi è nel bisogno. Preghiamo,
0: ascoltaci Signore,
1: per i sofferenti nel corpo e nello spirito. La bontà di Dio, che nulla abbonda di ciò che ha creato, li consoli nell'ora della prova e renda tutti noi che celebriamo l'Eucaristia disponibili al servizio fraterno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Signore Dio nostro, ascolta le nostre preghiere e fa che, seguendo tuo Figlio, pastore e agnello, ci disponiamo a camminare ogni giorno in serena adesione alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e dall'altra parte oggi abbiamo niente meno che due grandi don. Uno si chiama Don Daniele, l'altro è Don Bruno, insomma, meglio della sessione tecnica non potevamo non avere questa mattina. E anche direi per una persona che sta dall'altra parte, anche lì, da Milano, insomma, un carissimo amico, un fratello, devo dire. Lui si chiama Domingos Braia, è africano di origine bissau-guineense come me, ma soprattutto un grande artista, un infermiere ovviamente, ma in modo particolare un social attivista molto, ma veramente molto impegnato nella causa del suo paese, la Guinea-Bissau in modo particolare, ma non solo, io direi quasi di tutto il continente. Oggi è qui per parlarci di un evento che si prepara a celebrare non solo nel suo paese, ma in tutto il continente e in modo particolare nei paesi africani di lingua ufficiale portoghese. Mi riferisco al 70° geniatliaco del Partito Africano dell'Indipendenza della Guinea e Capo Verde, PAIGC, lo storico partito di Amilcar Cabral, che fu il secondo maggior leader del secolo XX. Ecco, lui ci parlerà di questo, per questo siamo qua, questo è l'argomento nostro oggi. E grazie di cuore a Domingos per la disponibilità.
4: Buongiorno Filomeno, ringrazio tutti voi per l'invito e siamo qui per dare il minimo di contributo che possiamo sulla storia della Guinea sui 70 anni della fondazione del PAIGC. Quindi sono qui a vostra disposizione.
3: Come abitudini, Domingos ci parlerà prima un po' di lui e delle sue immense attività, anche quelle artistiche. Dopo questa breve pausa musicale dedicata a Cabral e a tutti coloro che con lui sono rimasti nel campo di battaglia in lotta per la libertà e liberazione dei popoli africani e paesi africani e non solo.

0: Che bella musica che abbiamo dedicato a Cabral, tutti coloro che hanno lottato con lui, ma anche le generazioni precedenti e quelle posteriori, e in questo includiamo anche i nuovi combattenti per questa libertà, di cui fa anche parte, diciamo, il nostro caro ospite Domingos. E qui chiediamo allora un po' così di raccontarci un po', prima di entrare nell'argomento, un po' di se stesso e delle sue attività.
1: Allora, io sono un infermiere, sono arrivato in Italia tramite padre Davide Sciocco, la sua famiglia mi ha ospitato qua, ho studiato qui. E dopodiché ovviamente uno qui in Europa si trova la comodità, spesso so che la gente non pensa che qualsiasi individuo che arriva qua, la comodità che trova qua non è mai abbastanza finché gli altri che sono indietro stanno male, per cui avrei potuto benissimo continuare a fare la mia vita senza importarmene della Guinea-Bissau e pensare a me stesso, ma trovo ingiusto sia per la mia educazione, sia per l'educazione dei genitori, sia di quella cristiana, vedere che nel mio paese ci sono certi individui che calpestano i diritti degli altri e stare in silenzio. Penso che questo sia un dovere di qualsiasi cittadino, non girarsi dall'altra parte quando ci sono troppe ingiustizie. E poi ovviamente io già in Guinea facevo musicista all'epoca, quando ero là. Sono arrivato qua, ho potuto continuare perché ho avuto degli amici che facevano musica con me giù, ci siamo ritrovati sempre qua in Italia a studiare. Abbiamo iniziato a fare musica insieme, inclusivo con Filomeno Lopez. Abbiamo lavorato insieme, collaborato insieme, tuttora io continuo a fare sia la parte musicale sia quella dell'attivismo in difesa dei diritti della democrazia in Guinea-Bissau, ma non solo, vedendo anche ciò che succede in altra parte dell'Africa. Alla fine è tutto un riflesso di ciò che succede in Guinea, succede anche dall'altra parte, per cui cerco sempre di dare la mia contribuzione come posso tramite i social, scrivo i post, faccio del video e collaboro, così questo a un certo punto mi ha portato ad essere persona non grata nel mio paese, sì, in Guinea, diciamo, quindi sono quasi una apolide che non ha quasi
0: sì.
1: Questo in poche parole ciò che faccio.
0: Però devo dire che sì, già che hai evocato questi lavori che facevi, io devo dire che prima ti impegnavi anche musicalmente per tentare di portare ad una riflessione vera sui temi della pace, della riconciliazione, eccetera, eccetera. Ma al vedere dell'acuirsi di tutti questi problemi così, quanto lontano ancora c'è da lavorare da questo punto di vista?
1: Io credo che c'è tanto da lavorare. Cioè, c'è una cosa di base qua che Cabral cercava di evitare all'epoca, che è la sostituzione delle elite portoghesi con quello guineano.
0: Sì.
1: Adesso noi ci troviamo, spesso parlo dall'epoca, perché parlare dei paesi, per esempio, bisogna dividere i periodi, perché c'è il paese dell'indipendenza, c'è il paese, sì, dello paese Stato e il paese, sì, post. Era del pluralismo democratico,
0: sì, sì.
1: All'epoca, già durante l'indipendenza, prima dell'indipendenza, non c'era solo la guerra in sé, prima di tutto c'era il fatto che bisognava lottare culturalmente, convincere le persone, veniva circa 30 etafe, etnie, convincerle di mettersi insieme, non è una cosa facile.
0: Sì.
1: Infatti è passato un bel po', credo sia circa 7 anni, così, per convincere, per una guerra culturale, per convincersi che bisogna lottare per una causa, perché ogni etnia ha il suo modo di pensare, ha le sue tradizioni, i suoi scatti, eccetera, eccetera. Per cui convincere questa gente a mettersi insieme, a fare una guerra, a prendere l'indipendenza. L'indipendenza non era intesa solo come cacciare i portoghesi e rimanere così, no. Cabral già preparava, infatti all'epoca già c'erano delle scuole che facevano, già costruivano delle scuole, ci sono le scuole nelle parti liberate,
0: sì.
1: Hanno creato un po' di sistema amministrativo per poter sostituire quando
0: le istituzioni
1: vanno,
0: sì.
1: Avere già gente preparata, ma non voleva creare elite che arrivava al potere come sostituzione dei portoghesi, ma quelli che servivano il popolo con l'ambizione del popolo. Invece noi cosa ci troviamo poi dopo? Ci troviamo dopo l'indipendenza, pare che la gente ha già dimenticato tutto l'obiettivo
0: della lotta per l'indipendenza.
1: Della lotta. E ci troviamo che la gente che si sente quasi in diritto di dover essere ministri, in diritto di dover beneficiare di qualsiasi cosa dello Stato, il popolo continua a guardare. Io già all'epoca, ti dico, già all'epoca, io ero critico forte di Pegisè. Adesso io appoggio la lideranza di questo partito perché è cambiato. Ovviamente col cambiamento la gente anche, solo gli stupidi non cambiano opinioni. Cambia la dinamica, io cambio opinione su anche chi criticava una volta, perché dicono che anche l'orologio rotto può segnare l'ora al giorno, quindi non vedo perché non poter cambiare.
0: Sì.
1: E adesso noi ci troviamo nella situazione in cui c'è troppa gente che si era alimentata dal partito Stato, che fatalità o fortunatamente sono andate in altre parti, ma continuano ancora con questa cultura di Milano dice macho.
0: Macciondari,
1: per cui
0: il macismo
1: governano in questa maniera qua. Se loro non sono al potere, allora nulla può funzionare in Guinea. Devono creare complotti, devono far cadere i governi, colpo di Stato. Di qui anche un altro fattore importante che abbiamo difficoltà di separare è il militare e la politica.
0: Noi abbiamo
1: questa grossa difficoltà dove i militari praticamente fanno anziché essere il braccio armato del popolo come Cabral l'aveva creato, sono diventato praticamente braccio armato di chi governa, di chi comanda e maltrattano il popolo. Questa cosa non porta da nessuna parte. Io non vedo nessun paese che è arrivato allo sviluppo concreto avendo i militari in politica o militarizzando la politica. Non l'ho mai visto.
0: Ok. Allora, però questi 70 anni del PAIGC, stiamo ovviamente parlando di PAIGC di Cabral, cioè coloro che hanno iniziato in poche persone, che avevano un progetto, come hai ben detto, e soprattutto erano disponibili addirittura anche a morire per questa causa, e sono morti, perché oggi noi potessimo avere un paese, una bandiera, un inno, un'identità. Ritorniamo un po' a quel PAIGC. Quando si parla della sua nascita, che cosa in questi 70 anni, secondo te, cosa bisogna di più ritenere pensando al futuro?
1: Sa, Filomeno, una cosa che a noi, io credo che manca. Noi spesso parliamo di Cabral, no? Noi celebriamo Cabral, ma è poca gente che ha effettivamente o voglia o che abbia letto il suo programma maggiore.
0: Perché se
1: avessimo...
0: Che probabilmente lui non vuole essere celebrato, ma il progetto che deve andare avanti.
1: È il progetto che bisogna fare in modo che possa funzionare. Effettivamente abbiamo passato tanti anni a celebrare la nascita di Cabral, il compleanno di Cabral, a fare tutto. Possiamo fare 51.000 monumenti di Cabral, però se non prendiamo le idee che aveva del paese, non stiamo facendo praticamente niente. Non serve niente il monumento, non serve tutte queste celebrazioni se noi non applichiamo, non dico totalmente, ma in parte, il minimo possibile l'idea di Cabral. Ciò che manca in Guinea finora. Poi la cosa peggiore che io noto adesso in Guinea è che la gente cerca non solo di banalizzare Cabral, ma di banalizzare totalmente la storia.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
2: sì.
1: Tanti guineani ultimamente pensano che ci hanno dato indipendenza, ma alla fine hanno fatto casino. Perché pensi se l'errore fatale che ha fatto è quando è diventato, ha avuto legittimità per l'indipendenza e l'ha sprecato con personaggi dall'ora nel paese che è stato.
2: Sì,
1: questo ha rovinato un po' del lavoro

0: fasi, tutte le fasi che noi non stiamo applicando assolutamente. Cavallo non pensava che il militare doveva essere un braccio armato dei potenti, no, quelli dovevano difendere il territorio, soprattutto il popolo. Invece quello non succede. Non pensava che i politici dovevano farla per diventare ricchi per... Sì, cioè, sì. Aveva tutta un'idea, tutto talmente avanzato per pensare nell'epoca, cioè, aveva un'idea talmente brillante che lo stiamo sprecando. La maggior parte delle elite politiche della Guinea non sa o non ha mai letto Cabral.
1: Sì, sì, sì,
0: e questo è il risultato, si vede, perché uno si trova poi dopo l'indipendenza, trova tutto il piatto, ma se non lo sa, trova quasi tutti gli ingredienti, perché Guinea ha tutto.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: nessuno
1: sì.
0: sa gestire niente, perché abbiamo banalizzato tutto.
1: Sì,
0: e alla
1: sì,
0: fine ci troviamo in questa situazione dove non è la Costituzione il problema, perché il problema è la legge. Se tu metti che Domingo non può fare quattro passi, io mi abito a non fare quattro passi, non lo farò, non diventa un problema.
1: Sì, sì,
0: il problema
1: sì,
0: è quando io decido che devo fare più di quello che la legge mi permette. Una volta che lo faccio due, tre, quattro volte, quasi quasi diventa una normalità, perché in Guinea l'abuso di potere è diventato praticamente
1: normalità.
0: Una normalità.
1: Sì.
0: Manca l'applicazione di Eric Cabral e questo non si porterà da nessuna parte, perché io non vedo di questi eliti politiche così talmente con idee brillanti al di fuori di quello di Cabral che aveva all'epoca. Mi dispiace dirlo, che siamo nell'era moderna, che la gente ha avuto possibilità di studiare tutto il resto, ma io non vedo qualcuno che ha, o almeno ce ne sono, ma talmente pochi, sono quelli che anzi vengono trattati come nemici, perché io dicevo giorni fa ai miei amici, guarda che c'è un problema in Guinea molto grave, che l'intelligenza non riceve like, perché l'era moderna, cioè,
1: sì,
0: danno like.
1: Sì, sì,
0: se
1: sì,
0: tu parli di cose, temi seri, la gente non c'è.
1: Non c'è,
0: se tu parli di bagianata, la gente vede un sacco di pubblico.
1: Sì, sì,
0: è come dire che l'intelligenza non riceve
1: like. Sì, sì, sì. Anche l'attuale Papa Leone XIV, con la sua ultima enciclica Magnificat Humanitas, de facto affronta questo problema dell'intelligenza artificiale. Mi ricordo per esempio Cabral nel 67, parlando a nome dei cinque movimenti: Angola, Capo Verde, Guinea-Bissau, San Tomé e Principe, Mozambico, diceva: noi rispetto al futuro non vogliamo essere giudicati a partire dal principio che siamo stati capaci di lottare, liberare i nostri territori, avere una bandiera. Non è questo. Vogliamo essere giudicati se saremo in grado di fare tre cose: la costruzione della pace, il progresso e la felicità dei nostri popoli. Il programma maggiore si basa su questo. E però non pensi che bisognerà iniziare a cominciare a insegnarle nelle scuole, perché molti di noi, se non la curiosità personale, difficilmente viene a conoscenza di queste cose.
0: Esattamente. Sai cosa, filomeno, è che all'epoca in Guinea c'era formazione militante, non so se tu lo ricordi.
1: Sì, sì, sì.
0: A un certo punto la gente è stato poi dopo, ovviamente quell'insegnamento poteva essere fatto di forma molto diversa, perché sembrava per tante persone esaltazione, che è anche bello, esaltazione della lotta, però
1: sì,
0: l'hanno più collegato a pesi.
1: Sì, poteva
0: essere fatto diversamente. Con studiare, per esempio, il programma maggiore, poteva essere un buon modo di fare formazione militante.
1: Okay.
0: Ciò che spesso manca, io penso che noi guineani siamo adagiati troppo, perché la gente pensa che l'indipendenza significa subito avere la libertà, cioè, tutto finisce lì.
1: Sì,
0: cioè, l'indipendenza politica è una conquista.
1: È una conquista,
0: è vero, ma la libertà non finisce con l'indipendenza.
1: Noi
0: non abbiamo buone scuole, non abbiamo buona sanità, non abbiamo buone infrastrutture, abbiamo troppa corruzione, non abbiamo una buona giustizia, quella è diventata tutto politico. Anche queste sono forme di indipendenza che un paese dovrebbe costruire.
1: Spesso
0: a noi manca, non abbiamo nulla che funziona correttamente, nulla. Io spesso parlo con ragazzi, dico: guarda, io vado a volte in un villaggio, in un paesino qua in Italia, e vedo qua delle strutture amministrative superiori con tutta la Guinea-Bissau.
1: Sì,
0: è assurdo.
1: Sì,
0: è assurdo.

0: Eppure vedo dei capi responsabili di governi che camminano con mattinone, un italiano qua che fa a volte va a mettere in chiesa a dare volantini per avere dei soldi per aiutare una orfanotrofia in Guinea. Mi dice, cavolo, a volte io sono andato in Guinea, per a volte mi costa tanto credere che io, che non ho niente, quelle cose che vedo che i governanti hanno, mi metto qua nella porta della chiesa a distribuire volantini. Guarda solo il controsenso. Nessuno si preoccupa più della gente. Ognuno pensa che governare è diventare ricco. Lo sviluppo è avere le condizioni a casa mia e fuori non interessa niente. Ma lo sviluppo di un paese non funziona così. Noi abbiamo tante cose ancora da fare. Sembra che siamo paralizzati in tutto, perché nulla funziona, nulla va a parte.
1: Come avrebbe dovuto andare, sì.
0: Nessuno, guarda, non c'è minima cosa.
1: Ok. Ma per questi 70 anni, se tu dovessi dire ai giovani, incoraggiarli in uno, due, tre cose, cosa gli diresti?
0: Studiare la storia del proprio paese, perché conoscersi è la cosa migliore che uno può, è l'arma migliore per difendersi. Conoscere la storia di Cabral, conoscere le sue idee. Dopodiché possiamo discutere tutto il resto, puoi scegliere qualsiasi partito che vuoi, avrai l'idea di cosa si pensava di fare all'epoca per la Guinea. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, il senso di giustizia. I giovani non possono pensare che finché la cosa non tocca a me, tocca agli altri, gli avversari, a me non frega niente, non mi interessa, perché prima o poi toccherà anche a te. Quando cominciano a togliere libertà agli altri e tu applaudi, pian piano quella libertà viene tolta anche a te.
1: Tu girerai
0: indietro per trovare qualcuno che ti aiuta, ma non troverai più nessuno.
1: Questa
0: è una cosa. L'altra cosa è il senso di democrazia. Cioè, i giochi devono valere per tutti, le stesse regole devono valere per tutti, e difendere che tutti abbiano lo stesso diritto, indipendentemente che sia dalla mia parte o non dalla mia parte. Questo purtroppo per ora manca, perché la politica degli ultimi decenni ha diviso tutti in fazioni e nessuno difende più il bene comune, nessuno difende la base comune e le regole comuni che devono valere per tutti.
1: Sì. Guarda, di Guinea se possiamo parlare ad infinitum, la fa con tanta passione, ma comunque grazie davvero di cuore, Domingos, per quel poco che ci hai potuto dirci. Quindi per oggi è tutto, e ringraziamo di cuore Domingos Braier, sperando di averlo ancora con noi nelle nostre prossime puntate per dirci poi magari dopo come sono andate le efemeridi.
0: Ah, ok. Va bene, ti ringrazio Filomeno Lopez, ringrazio Radio Vaticano e vi auguro ogni bene.
1: Grazie. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Allez!

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.